0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Súbete al carro. Súbete al carro. Somos tu copiloto.
2: En todas partes.
1: En todas partes. Ponte Exa FM 99.3 1050.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: La verdadera naranja mecánica. Creando éxitos. En todas partes. Ponte. Exa FM 99.3.